0: bisognerà andare a sentire le pezzine dormire. Sono annotato i figli probabilmente dopo che sapete il tuo nuovo se tu stai chiedendo di che
1: vedere.